0: Dancing in the Flames, il pezzo di The Weeknd, per augurarvi ancora una volta buongiorno, buenos dias, scombricolados del nostro cuore. Allora, ci sono i primi della classe stamattina, veramente in forma sbagliante. C'è un messaggio per te, Pat, lo sentiamo vai, insieme. Vai. Vai.
1: Buongiorno, scombricoli, volevo fare i complimenti a Pat per le informazioni meteo che ha dato ieri. Ho lavato il camion, l'ho messo via, ha diluviato e stamattina c'è il sole. Grande Pat!
0: Bravo Pat.
2: Sì, da oggi il robusto anticiclone abbraccia tutta l'Italia. Sì.
0: Oh, certo, però lui il camion l'ha lavato ieri.
2: Ho capito, ma ieri c'erano ancora gli scroscetti. Ho detto attenzione agli scroscetti. Soprattutto sulle prealpi lombarde del Trentino Alto Adige, della Carnia e del Cadore.
0: Guai
2: l'ho
0: a
2: detto,
0: contraddirlo
2: l'ho detto.
0: Sul meteo.
2: Attenzione.
0: Meteo Pat, guarda.
3: Altrimenti ti fa un altro video, no?
0: Tra
2: l'altro, con sconfinamenti sulle pianure adiacenti verso sera, avevo anche detto.
0: Non ce lo devi ridire tutto, però esatto. Ci crediamo sulla fiducia.
2: Visto che mi conta
4: maggio col bene che ti voglio, me stai a inguaia. La la la la. Si passa dal freddo al caldo, dal caldo al freddo, ma che due pa. Al mattino si indossa il piumino, al pomeriggio il pantaloncino. Dai che tra 10 giorni è giugno e arriveranno 56.000 gradi. Ciao dal Max.
0: Ciao Max, sei proprio un autore di canzoni, cioè Temo Gol te spiccia a casa.
3: Ma veramente però,
0: Ma veramente.
3: Ma
0: dei talenti della poesia.

0: Ciao. Oh, senti come sono delicati. Of a Monster of a Man. Sono Radio Number One con Little Talks. Meno delicati sono invece i nostri scombricolati.
1: C'è chi narra diversi divini.
2: Divino.
1: Mentre io sorseggio vini diversi.
0: Bravo, bravo. Al bar, a bere, a bere al bar. Bravo.
3: Ma non c'è da meravigliarsi che Patrumano sparli dei suoi colleghi alle sue spalle. È normale, è biondo. C'è un antico detto che dice: fidati della volpe del tasso, ma non fidarti dell'uomo biondo.
4: Ma no.
5: Meno male che ha detto così, biondo, meno male che ha detto biondo.
0: E anch'io per un momento ho avuto paura.
5: Mamma mia.
6: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
7: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: For now. Radio Number One. Viabilità.
1: E eccoci insieme, velocemente uno sguardo al traffico sulla 4. Nel tratto Milano-Brescia c'è un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni che causa delle code in direzione Brescia. Code anche per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello-Balsamo Nord e la vecchia Valassina direzione Lentate-Bruzzano. Sempre sulla 4, ma nel tratto Brescia-Padova, code per 7 km tra Vicenza Ovest e Montebello direzione Brescia a causa di un altro incidente. Abbiamo poi code sulla tangenziale Ovest in entrambe le direzioni in diversi tratti. Code anche sulla tangenziale Est, in particolare l'ingresso da Agrate Brianza e tra Cernusco e Lambrate. E sulla tangenziale Nord tra Sesto San Giovanni e la tangenziale Est e poi ancora tra Nova Milanese e Monza. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code invece tra San Giuliano e tangenziale Ovest verso Bologna e tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest verso Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code per quanto concerne la A12, la Roma-Civitavecchia, in particolare tra gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Torrimpietra. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Ciofi, uè Ciofi, insieme a Noemi su Radio Number One, le farfalle dello stomaco che sono più o meno quelle che mi vengono quando arriva quest'ora, no? Le 7:30 e c'è il primo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro sono stati portati ad Ashdod. I 430 attivisti fermati hanno denunciato violenze, umiliazioni e molestie. Successivamente il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha visitato il porto di Ashdod dove sono detenuti gli attivisti e, come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo "Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo", ha deriso i fermati ammanettati e bendati in ginocchio esultando: "Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa". In un altro filmato si vede anche un attivista che grida "Palestina libera" mentre viene sbattuta a terra da un agente. Dall'Italia l'ira di Meloni e Tajani, che definiscono queste immagini inaccettabili e pretendono le scuse di Tel Aviv. Monito anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Il ministro Tajani poi annuncia oggi a casa tutti gli italiani. È morto Carlo III, un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore dalla storica Radio Caroline, che si è poi prontamente scusata per il disagio causato. Secondo l'emittente, a causa di un problema informatico era stata attivata la procedura di emergenza in caso di morte di un sovrano inglese, che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta pur sperando di non doverla mai utilizzare. Radio Caroline è poi rimasta in silenzio, come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e chiedere scusa in onda. In particolare il direttore, che si chiama Peter Moore, ha voluto scusarsi in prima persona con Sua Maestà, con il re, con Camilla e con tutti i suoi ascoltatori. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: di Pharrell Williams, gente allegra, il cielo aiuta, e noi da queste parti, soprattutto il giovedì, siamo molto allegri. Avete notato che il mood il giovedì dei nostri ascoltatori è proprio pam pam pam? Paratatam, proprio, sono carichi a pallettoni. Persino lei, che no, notoriamente insomma non è particolarmente allegra, il giovedì invece dà soddisfazione.
1: Buongiorno scombriccolini, scombriccolati. Ciao. Sono io, la vostra Dani.
0: Ciao Dani.
1: Oggi è una bella giornata perché è giovedì, ecco. E quindi siamo in arrivo al weekend. E Max, io sono realista, perché anche se ti piace il lavoro che fai, il countdown verso il weekend lo fanno tutti.
0: È vero.
1: Ok,
0: è vero.
1: Caro il mio Max.
0: È vero.
1: Baci baci dalla vostra Dani.
0: Che bello, siamo arrivati al fatto che litigano tra di loro.
2: Sì, sì, ma qua anche in una maniera un po' sorda, un po' così.
0: Sì, sì, sì, sì, certo, certo. Prima o poi scoppierà una rissa. Io so anche quando.
3: L'amore è bello perché. Ma cosa c'è
0: l'amore? L'amore è bello, love is. Ma.
4: Ciao scombricolati del mattino, grazie per la compagnia che ci fate. Ieri purtroppo non ho potuto ascoltarvi, ma mi è stato riferito da mio figlio che avete parlato di Love Is.
0: Esatto.
4: Tu Manuela hai parlato di Love Is e avete ricordato Kim Casali. La mia società da 50 anni, 53 anni precisamente, si occupa di rappresentare Love Is in Italia.
0: Esiste
4: e siamo
0: ancora,
4: quelli che
0: pensa.
4: Danno le licenze per fare prodotti di ogni tipo. Abbiamo lavorato con Benetton, con gli Square e con tanti altri negli ultimi anni. E mio papà, che ha fondato l'azienda, era molto amico di Kim e di Roberto Casali, che era il marito. E io sono molto amico del figlio Stefano,
0: che
4: è quello che porta avanti la proprietà in tutto il mondo.
0: Che bello, ragazzi, hai visto come piccolo il mondo, eh?
2: Very little the world.
0: Abbiamo scoperto che esiste ancora e che esiste sia in Italia che nel mondo. Siamo molto molto felici, grazie. Douglas si chiama.
2: Douglas Costa. Devo dire che l'amore oramai esiste solo sulle magliette e sui fumetti.
0: Ma no,

0: Shoot. Mamma mia, se mi metti Beyoncé e Paolo Nutini con Scuso vicini è la fine, proprio la fine di tutto. Un saluto alla Sardegna, era Texas Hold'em di Beyoncé, appunto. Un saluto dalla Sardegna, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Luca che adesso oggi va al mare, adesso va al mare, cioè, perché c'è bel tempo, vabbè, no. Il mare è bello, cioè non ci sono ancora tanti turisti, quindi ci teneva di informarci che
1: grazie,
0: adesso ci sono.
1: Grazie.
0: Saluti anche a te, buona carissima. Giornata.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
16: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Lady di Mojo, che bel pezzo, mamma mia, del 2000, pensa un po', sono due produttori francesi, hanno rappresentato per un periodo più breve, devo dire la verità, perché si sono sciolti nel 2002, il famoso French Touch della musica house internazionale.
1: Hai capito, ma parla di French Touch.
2: Ah, il French Touch, quel tappo, quello French.
1: Il French tappo.
2: Ah.
0: Sì, proprio loro, ragazzi, proprio loro, avete indovinato, le sapete tutte. Che non è farina del nostro sacco, ma è un retaggio della domanda che abbiamo fatto ieri all'intelligenza artificiale, perché ormai siamo talmente anziani che non abbiamo più neanche
1: niente,
0: un guizzo creativo,
1: solo pettegolezzi.
2: Sì, quelli quelli sono fluenti pettegolezzi all'interno dei corridoi della radio.
0: Solo maldicenze. Te lo ricordi, Patrizio?
2: Allora, vado a memoria, Patrizio, per quella poca che mi è rimasta. Patrizio, mi sembrava ricordare che la richiesta, la domanda fosse il titolo della canzone che rappresenta oggi il vostro stato d'animo.
0: Esatto. Okay. Se la vostra vita fosse una canzone, che canzone sarebbe e perché?
2: Ah, quindi la vita. Non cristallizziamo il momento.
1: Non rompere
2: odierno.
1: Le palle.
0: Non rompere il parole.
2: No, perché secondo me al giovedì c'è uno stato d'animo particolare.
0: Che fastidio.
2: Va bene, la vita.
0: Allora, no, c'era scritto così. Io ce l'ho qua ancora. Se vuoi, la cronologia. Così
1: fai uno screenshot e
0: faccio uno screenshot e te lo mando in allegato nella mail che adesso ti invio.
1: Ma perché allora si deve cambiare? Basta, fai qualcosa, Manu, ti prego. Io ho fermato.
0: Cosa vuoi che faccia? Che faccia? Arriverà a luglio. Arriverà.
2: La minaccia.
0: Scherzo. Allora, sì, no, era proprio così. Se la vostra vita fosse una canzone, che canzone sarebbe? Perché? La vostra vita, il vostro presente, la vostra personalità, insomma, vedetela un po' come vi pare. Basta che ci dite questa canzone qual è e perché. Se la tua vita fosse una canzone, caro Sergio, che canzone sarebbe?
1: Se mi lasci non vale la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: E la tua, Patrizia?
2: Allora, io devo camuffare il titolo, però, perché in radio non è riferibile.
1: Cioè,
2: non
1: quella di Masini?
2: No, non è quella di Masini, è quella dei giornalisti, che non sono Claudio e Fabiana. Felicità Sottana, dai, dico Sottana per non dire l'altra roba. Sì.
0: La mia sarebbe invece quella di Masini, dedicata a voi.
2: Devi camuffare anche tu il titolo, quindi.
0: Fa fanchiurlo!
1: Fa fanchiurlo! Fa fanchiurlo! Okay.

0: Marrakesh con Madame su Radio Number One. Mi frega sempre questa canzone, volevo capire, si chiama così e noi abbiamo fatto un domandone ai nostri ascoltatori, le prime risposte, sentiamole. Qual è il domandone? Patrizia.
1: Aspetta un attimo, il titolo della canzone che rappresenta la vostra vita, va bene?
0: Grammofono.
2: Da Magenta. Se la mia vita fosse una canzone, sarebbe L'inverno di Vivaldi.
0: L'inverno di Vivaldi?
2: Con i suoi alti, con i suoi bassi, ma che alla fine ti danno delle scosse e delle emozioni grandissime. Ciao, scombricolati!
1: Scosse che ci sono anche nell'audio, nel vocale comunque.
3: Sì, ce li ha sempre. Ce li ha sempre, deve essere un po' massa. Ma è proprio bella questa cosa che ha detto, proprio poetica, mamma mia,
0: che invidia. A me è venuto anche urlo di Masini. Cioè,
1: io felicità sottana, quindi siamo messi bene noi due.
0: Tu se mi lasci non male di inglese.
4: Torno bestioline, allora la mia è Il tempo non torna più della Mannoia. Mitico. Buona giornata, Agos da Sonda, sono quasi alle linee. Ciao bestioline!
0: Ciao bestiolina!
1: C'è veramente dell'ottimismo nei titoli che stiamo tirando fuori.
3: C'è questa voglia di comunque comunicare, insomma.
0: Vi prego, ve lo ricordate lo spot? L'ottimismo è il sale della vita! E poi passa l'uccello, gli fa la cacca sulla testa. Vabbè, il resto.
5: Ciao scombricolati, sono Fabiana.
3: Ciao Fabio.
5: Allora, la canzone che mi rappresenterebbe?
0: Che fastidio.
5: Perché ultimamente mi danno fastidio tutti. Tutta gente che rompe le scatole, che non gli va mai bene niente. Quindi la mia canzone momentaneamente della vita sarebbe Che fastidio.
0: Madonna,
5: un abbraccio da Fabiana.
0: Ma come ti capisco, Fabiana, come ti capisco? Non gli va mai bene niente. È tutta una tragedia. Ma che fastidio.
6: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno scombriccolati, sono le 8 in punto e questa è Radio Number One.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
6: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
8: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tiedemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: inglese. Wanna hama?
1: Il pezzo
0: il pezzo di Serena Brancale Levante è Delia su Radio
1: 94. Il titolo della canzone che vi rappresenta, che rappresenta insomma la vostra vita.
0: Esatto, 393 444 0444, che cosa stavo dicendo?
1: Stai dando il tuo di numero.
0: No, è 39, no, non me lo ricordo, vabbè. Allora,
1: vedete voi, ma mondo web lo trovate, sì, dai.
0: Ma, sì, se digitate su Google Radio Number One viene fuori. No, scherzi a parte, ci sono un sacco di messaggi, davvero, sentiamoli.
2: Ciao Combriccola. Ma la mia canzone è che praticamente più o meno è sempre stata la mia canzone che è uscita quando ero bambino, di Riccardo Fogli, sì. Storie di tutti i giorni.
1: Ciao. Di tutti i giorni. Beh, che vinse anche Sanremo.
3: Guardo i film porni.
0: I film porni?
3: Perché ne guardo tanti.
1: Ma cosa stai dicendo, per favore? Dai, non rovinarmi un testo.
0: Ce lo chiedevamo tutte le mattine, chissà se Sergio .
4: La canzone della mia vita è Grazie ma no grazie di Willy Peyote. Ma che storia triste, avevo aspettative basse. Te capì Dani, a te mi ha capito, hai frainteso quello che volevo dire io. Ciao amica mia, ciao dal Max.
1: Se la suona e se la canta.
0: Sì, esatto. Anche un altro nostro ascoltatore se la suona e se la canta, perché ci segnala Happy Shalalala, It's so nice to be happy di Alexia. Questa è la sua canzone preferita. Nella mia interpretazione, ancora meglio.
1: Molto meglio originale.
5: Ciao ragazzuoli. Oggi è una bella giornata di sole in Valle Camonica. Festeggio 10 anni di matrimonio, per cui mi sento di dire che la canzone che mi rappresenta in questo momento è Con il cuore di Massimo Di Cataldo. Ciao a tutti da Davide.
0: Però come mi piaceva Massimo Di Cataldo, era una mia crush.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Luca da Mantova. La canzone che mi rappresenta in questo momento direi Wind of Change degli Scorpion, un periodo un po' di cambiamenti, di grandi cambiamenti.
3: E grandi, eh?
6: Spero solo di non rompere troppo le palle a chi mi sta vicino, in particolar modo alla mia famiglia, perché potrei anche pentirmene. Ciao, buona giornata.
3: Wind of Change, ce l'ha mandato in messaggio da sotto l'autolavaggio questo.
0: Esattamente, o pioveva molto magari, chi lo sa, sta cambiando, magari cambiato continente.
7: Buongiorno, bella Bricola.
1: Buongiorno
7: al Marie di Lecco.
3: Ciao.
7: La mia canzone sarebbe la la la la la la la life is life. La la la la la. Solo che io non so il titolo. E allora niente, è una canzone positiva.
0: Certo.
7: Buona giornata a tutti voi.
0: Pensa, non sai il titolo, ma l'hai cantato, perché Life is Life di Opus.
1: Opus.
3: Petar Wingardum Leviosa.
1: Lo suono sempre su un trentino adige.
3: Ma no, è Lecco.
1: Lecco? Ah, ok, scusa, ho sbagliato.
0: Ma cosa dite? Ma cosa sta?
1: Ho sbagliato località geografica.
0: Tra poco mi sa che c'è il Bondecchi, perché oggi è giovedì.
1: Andiamo a Tosca.

0: ricordi una delle canzoni secondo il mio gusto più belle di Justin Bieber insieme a DJ Snake, che si chiama Let Me Love You.
1: Buongiorno a tutti quanti, la canzone che racconta la vita, le vite raccontate dalle canzoni, e chi meglio di me. Buongiorno a tutti quanti dal Bondechi, direttamente da Abbey Road, il nostro studio di registrazione, che è in un box perché tutti i migliori hanno iniziato da lì. Noi ci troviamo a Poggi Bonzi, la Montecatini del futuro. E devo dire la verità, ho degli amici che spesso girano e mi hanno mandato delle foto da Poggi Bonzi, e mi dicono anche loro che è la Montecatini del
2: certo,
1: futuro.
2: Certo, chi non lo dice? Ormai
0: girano il mondo, arrivano fino a
1: esatto, esatto. Comunque noi con le nostre canzoni, i nostri pezzi sono tutti lindi, puliti, che raccontano storie
0: indie.
1: Ma c'è sempre un momento, c'è un momento dove la musica cambia spesso, e allora oggi abbiamo preso un cantante nuovo, lui si chiama Geppo Geppetto.
2: Geppetto
1: fa il falegname, lui è di Collodi e ha fatto una rivisitazione di un classico. Sempre lì di Collodi,
2: Geppi and Geppi,
1: è Geppo Geppetto.
2: Va bene, ok.
1: È una canzone molto dolce, basata sul ritmo della bossa nuova.
2: Ah,
1: ve la farei sentire, vado?
2: Vai,
0: sentiamo. Geppo Geppetto.

0: è poesia, questa è poesia, questa è poetica, questa è l'ermeneutica della musica. Non so che cazzo vuol dire ermeneutica, ma mi pareva bello, no?
1: A me pareva, anche a me, mi pareva.
2: E che capolavori che ci regala sempre il Bondecchi. Quanto siamo fortunati ad averli in anteprima rispetto alle

0: pipipipi curu curu cucu. Potrei andare avanti così per mesi, ma non lo farò. Ratatà è il titolo del pezzo di questa canzone di Mahmood. Che c'ho stamattina, sto giovedì,
1: un giovedì che sembra venerdì, quasi sabato. Allora, guarda, il titolo della canzone che rappresenta la vostra vita,
2: dai,
1: sganciatela,
0: sentiamola.
3: Al pueblo unido jamás será vencido.
0: Allora, madonna Lidia,
4: Ginti Limane,
0: che interpretazione.
5: Ciao ragazzi, ciao. La mia canzone Il Capitano di Enrico Ruggeri.
1: Non me la ricordo.
4: Neanch'io. Che l'ho
0: fatta. Probabilmente
4: non
0: la conosco.
6: La canzone che meglio mi rappresenta da tutta una vita è No Tengo di Nero.
1: Questo sì.
6: Massimo dalla Valcamonica.
1: Chi sta?
0: No Tengo di Nero.
7: Nel lontano 1979, quando ero in quinta superiore, Alberto Fortis uscì con una bellissima canzone che si chiamava Vincenzo e Milano. Ecco, il mio nome è proprio Vincenzo. Da lì la mia vita è cambiata e di conseguenza potrei mantenere proprio questa come canzone che simboleggia la mia vita. Grazie Alberto Fortis.
1: Prego.
7: Grazie.
1: Vincenzo, io t'ammazzerò.
0: Sei troppo stupido per vivere. La rosa dell'inverno di Pino Mango, la mia prima ragazza, Fabri da Bergamo.
1: Che
0: delicatezza. Il primo bacio.
4: Il primo maggio.
1: Il primo mango che ci arriva qua in testa.
8: La combriccola di Radio Number One.
9: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
10: Buonasera, capo.
9: Riecco la cervella artificiale.
11: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
9: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
12: Ma buonasera, Luchino.
9: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
12: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
9: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
10: Lei è un cretino.
8: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra lo svincolo di San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Abbiamo code anche sulla A50, la tangenziale ovest di Milano, per 2 km a causa di un incidente tra allacciamento A1 e lo svincolo Valtidone. Rallentamenti anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e l'allacciamento con la tangenziale est, per traffico intenso. Abbiamo poi delle code, dei rallentamenti sulla A5, la Torino-Courmayeur, per un veicolo fermo tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco. Lavori in corso anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, con rallentamenti tra Varazze e Arenzano, direzione Genova. Abbiamo perdita di carico con altre code sulla A26, tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord, direzione Gravellona-Toce. Andando a Roma e dintorni, attenzione sulla A1, la Roma-Napoli, c'è un incidente in direzione Roma tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. E poi abbiamo anche sul grande raccordo anulare della capitale, nel tratto Appia Aurelia, un incidente allo svincolo 27 via Cristoforo Colombo in direzione Appia, con rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Lady Gaga con Da Chi, con la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada. La canzone che abbiamo ascoltato si chiama Runaway su Radio Number One. Nell'appuntamento con la Combriccola ci sono un sacco di appuntamenti. Abbiamo già ascoltato quelle che sono le notizie sulla viabilità e quindi la situazione sulle principali strade e autostrade.
1: Però adesso
0: italiane.
1: Sta preparando una cosa.
0: E adesso.
1: No. Bisogna avere un po' di pazienza perché è un ragazzo che fa fatica.
0: Sta preparando cose.
1: No, perché ci sono rivelazioni incredibili. Io te lo dico.
0: Ah, va bene. Allora sentiamo il foco.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione della cronaca, in particolare perché ha avuto come epicentro i Campi Flegrei un terremoto con magnitudo pari a 4.4, tra i più elevati da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, una scossa di terremoto che è stata registrata in una vasta area del napoletano e si è avvertita distintamente anche nel capoluogo campano intorno alle 6 di questa mattina. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi d'assalto i social, tante le testimonianze di chi si è svegliato di soprassalto tra lampadari che oscillavano e scricchioli. In corso le verifiche, anche se al momento non si hanno notizie di danni importanti. E poi abbiamo aggiornamenti che riguardano un fatto di cronaca. Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce, una purtroppo è morta. Il problema della sicurezza stradale a Milano è particolarmente sentito. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida. Ancora una volta il problema dell'alcol, di chi si mette al volante. Non si è fermato nemmeno a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva un tasso alcolemico 4 volte il consentito. L'uomo è risultato positivo anche al narcotest. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante appunto dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Blood nella nostra mattinata con questo pezzo che si chiama Tissues su Radio Number One alle 8.35. Vi dico subito che sia chiaro che anche stamattina abbiamo cose da regalare, eh? Che sia chiaro, eh? Che, ecco.
1: Spaventato, pensavo ce l'avesse con me o con Sergio.
0: Che sia chiaro. Che regaliamo qualcosa.
1: Super regaloni.
0: Attenti tra poco.
1: Allora, noi stiamo ponendo questa domanda: qual è il titolo della canzone che rappresenta la vostra vita, che vi rappresenta?
0: Quante belle canzoni!
2: Ciao ragazzi, io non ho dubbi, la mia canzone sarebbe Figli delle Stelle, sì, di Alan Sorrenti. Mamma mia, quanto mi piace, quanto mi prende. Oh. E poi è stato un momento della mia vita molto, molto felice, molto sereno, è così, è disinteressata a tante cose. Ecco, Figli delle Stelle perché mi ricorda l'adolescenza. Bello. La mia adolescenza è stata, diciamo, buona. Forse alle stelle, sì, in quel momento potrei dire che è stata proprio alle stelle.
0: Bene.
2: Quindi viva Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ciao ciao.
0: Siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
3: La mia canzone per la vita sarebbe di Vasco Rossi. E io sono ancora qua. Già. Fra da Bianno. Ciao scombriccoli.
1: Che non è scontato, eh.
0: Sono ancora qua. Già.
4: Buongiorno ragazzuoli, la mia canzone di oggi è per sempre Vivere di Vasco Rossi. Ciao, buona giornata Mauri.
0: Vivere?
5: Vivere!
0: Ah, ok.
6: Grazie. La mia canzone sia assolutamente Non succederà più di Celentano e Claudia Mori.
1: Succederà perché? Più. Pensavo fosse di Viola Valentino, è vero.
0: No, era di Claudia Mori.
1: C'è un po' di nebbia in testa, ragazzi.
0: Cosa fai? Torni alle tre e lei si addormenta senza te?
7: Esatto, non è vero. Una canzone che mi rappresenta è It's My Life di John Bon Jovi, perché è la mia vita, punto. Ciao Clara.
0: Belle, tutte diverse.
8: La mia canzone è un gran bel film di Vasco Rossi, Salvatore da Trezzano sul Naviglio. Ciao bellissimi e bravissimi.
0: Ciao Salvatore. Alfa su Radio Number One, ritroviamo una canzone del 2024 che si chiama Il Filo Rosso.
9: Dimmi perché

0: Elfa, che bella canzone, mamma mia, parlando di belle canzoni, di canzoni importanti nella vita dei nostri ascoltatori. Adesso però attenzione, perché giochiamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yes! Adesso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono bellissimi, si trovano a Verbania, sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi, pensate, ospitano circa 20.000 varietà di piante e di fiori provenienti da tutto il mondo. Allora, dovete solo mandare un WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che Pat vi farà.
2: Domanda molto curiosa, tra l'altro, questa mattina. Quale di queste affermazioni sui giardini botanici di Villa Taranto è corretta? I cani non sono ammessi, sono aperti al pubblico dal 2000, si affacciano sul lago di Garda, oppure i droni sono vietati? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La scelta giusta è il futuro. Fileni.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: canzone di Radio Number One, Spice Girls 1996. Who do you think you are? Mamma mia, mi sono sentita Spice Girls pure io, la Sporty Spice.
1: La
0: ricordo.
1: Spice.
0: Sì, sì, come sono Sporty Spice questa mattina. Allora, le grandi canzoni di Radio Number One, adesso è il momento di fare un gran regalo, il gran regalone di Radio Number One a una nostra ascoltatrice.
2: E lei è Elena. Ciao Elena da Asola, quindi provincia di Mantova.
3: Ciao.
2: Giusto? Ciao Elena.
3: Ciao.
0: Ciao Elena, benvenuta. Allora, ti regaliamo due biglietti per questo posto meraviglioso che si trova a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, si chiama Villa Taranto.
2: Villa Taranto.
3: Allora,
2: tra l'altro abbiamo fatto questa domanda molto curiosa. Quali di queste affermazioni sui giardini botanici di Villa Taranto è corretta? Abbiamo detto: i cani non sono ammessi, sono aperti al pubblico dal 2000, si affacciano sul lago di Garda, questa da pennarello rosso, e i droni sono vietati. Qual è quella corretta?
3: I droni sono vietati.
2: Esatto, brava Elena.
1: Sì. Vanno tenuti al guinzaglio.
2: Vanno a spiare tutti i fiori, droni, che ci sono, 20.000 fiori, sono tanti da spiare.
0: La tua chihuahuina la terresti in braccio, vedi?
2: Sì,
1: butti nel cespuglio.
2: No, non la butto nel cespuglio, poverina.
0: Elena, con chi ci andrai a vedere questa meravigliosa location?
3: Andrò con mio marito.
0: Perfetto, allora divertitevi, se fate dei contributi su Instagram, delle storie, taggateci, e un bacione, buona giornata.
2: Ciao! Ciao.

0: talk about. Patrizio. Sergio.
1: Manuela.
0: Buongiorno.
2: Madonna. Sabrina.
0: Madonna.
3: Ma perché?
2: Madonna e Sabrina. Ho sentito uno dal cantiere lì.
4: Grazie, Bergamo. Di Bergamo ci sono.
0: Allora, ultima carrellata di messaggiones per il domandones di questa mattina, che è Patrizio.
5: Patrizio, il titolo della canzone che vi rappresenta. Dai, torniamo serio, se mi senti.
6: Buongiorno Combricola, questa canzone, ma non so se mi rappresento o no, più o meno, però è tipo un indovinello, mi andava di dirvelo. Quella che preferisco è la pizza di Vivaldi. Buona giornata a tutti.
0: La pizza
6: se non ho ancora bevuto niente.
0: Pensa, la pizza di Vivaldi, sono le quattro stagioni.
3: What a stagione.
7: Ragazzacci, buongiorno. Canzoni ce ne sono tante. Particolari anche. Toccanti pure. Di scegliere è difficile. Allora ne scelgo una che dedico anche a voi, che è del mitico Vasco, che è la Combricola del Blasco. Tutto certo a posto.
0: Ciao.
8: Buongiorno amanti della Combricola, sono Alberto da Bergamo. La canzone che mi rappresenta è L'emozione in una voce di Adriano Celentano. Grande. Ciao, buona giornata.
2: L'emozione.
3: Io non so parlare d'amore.
0: E poi basta.
9: Ciao, number one. La mia canzone è Volevo essere un duro, e invece sono uno sfigato. Ciao a tutti.
0: Amore, no, noi ti vogliamo benissimo. Mario!
10: La Combriccola quando vuoi.
11: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 9 in punto.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Bausa, che noi prendiamo sempre in giro. Uè, il Bausa. In realtà non c'è poco da prendere in giro, perché sono una band norvegese, insomma tra le più fresche e innovative della Norvegia. Hanno superato anche i confini e sono arrivati anche qui da noi in Italia. Questo è un grande successo. Le 9-6 minuti, buongiorno.
1: Buongiorno. Finché dura il giorno, perché ragazzi, è diventata virale sta situazione qui della fine del mondo. Questo argomento che torna a essere discusso online. Perché? Perché la fine del mondo potrebbe essere venerdì 13, già, l'abbinamento non porta bene, venerdì 13 novembre 2026.
0: C'è ancora un po' di tempo.
1: Sì, non tantissimo per la verità, quindi prepariamoci. È ciò che sostiene uno studio del fisico austriaco Heinz von Foster,
2: che fa anche la birra probabilmente.
1: No, non fa la birra. Pubblicato tra l'altro nel lontano 1960, quindi una sorta di vaticinio che arriva dalla notte dei tempi. No, non c'è il water. È stato pubblicato ai tempi anche sulla rivista Science. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Meglio dunque cerchiare sul nostro calendario questa data, ripeto, 13 novembre 2026 sarà un venerdì, perché secondo questo fisico austriaco Hans von Foster ci sarà la fine del mondo.
0: Ma senti, ma Foster ci specifica anche come moriremo? Cioè nel senso, il rapporto esseri umani disponibilità di risorse significa che non abbiamo più da bere, da mangiare, o potrebbe, che esplode qualcosa?
1: Non lo so. Cioè, potrebbe essere una recrudescenza di qualche guerra che è già in corso, che ne sappiamo.
2: Novembre, abbiamo maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,
1: magari
2: ottobre,
1: per accaparrarsi il petrolio succede di tutto.
0: Abbiamo sei mesi e quindi cosa facciamo in questi
1: ragazzi,
0: sei mesi
1: allora,
0: prima
1: voi,
0: che finisca
2: fate le rate da 12.
1: Ma no, sì. voi da qui al 13 novembre 2026, prima che finisca il mondo, qual è la cosa più importante che farete da qui al 13 novembre?
0: Io spendo tutto quello che ho in banca, prenotando tutti gli aerei che posso prenotare, vado in giro. Speriamo che poi finisca davvero, perché se no mi ritrovo da qualche parte comunque, e non ho più i soldi per tornare indietro.
1: Che è un bel tesoretto la nostra, Manu, perché io con la storia del jet fuel, insomma, che è il gas sul carburante, io posso permettermi un viaggio alle isole Eolie,
2: peperoncino, ci vai da solo. Ma la Manu, non hai capito, lei si compra un aereo,
1: addirittura un jet personale.
0: Non ne ho abbastanza, però per prendere un po' di voli un po' di voli e farmi un giretto.
1: Spendi tutto per i viaggi, dai,
0: tutto per i viaggi, vado a vedere più posti che posso.
2: Io te lo chiediamo,
1: non farmi rispondere per favore, posso esimermi in
2: questo giro? Lo sappiamo già tutti a cosa stai pensando.
1: Vabbè, no, perché stavo pensando a noleggiare il famoso yacht. Sai che c'è stato un personaggio che in un'altra rubrica radiofonica ha detto: noleggio uno yacht, un Panfilo, e ci porto 50
0: invitate, vai a farti un giro. Esatto. Va bene. Tu, Sergio?
2: Vado alla festa di Patti.
1: Sei veramente senza vergogna.
0: Vai alla festa di Patti. È bravo, sì, bravo, giusto. 393 444 0444. E voi andate alla festa.

0: Happy Birthday di Katy Perry su Radio Number One alle 9:13. Niente, abbiamo già esaurito l'argomento, tutti vanno alla festa di Pat entro il 13 novembre.
1: Adesso ragazzi, io sono pronto, sì. parto con questo Panfilo.
2: Sì, devi prendere un Panfilo un po' più grande.
1: Sì, sì, allora ci saranno 50 ospiti, insomma, belle presenze femminili.
0: No, secondo me ne devi chiamare di più, perché c'è un delirio. Ci diventa l'arca di Noè, capito? Praticamente.
2: Sì, quindi si va a coppie.

0: La musica dei Coldplay, Paradise, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Beh, insomma, ha colpito veramente tutti questa lettera che Simone Cavallo, il ragazzo giovane studente della Bocconi, che in una serata per futilissimi motivi è stato accoltellato in Corso Como e non so se rimarrà, ma credo in parte sì, anche se lui, ho letto nella lettera, insomma, mette veramente molta grinta nel recupero parzialmente invalido, insomma, sì. sulle gambe. Ieri è arrivato con le stampelle insieme alla famiglia in aula, dove i suoi due aggressori, diciamo il principale, quello che lo ha accoltellato, un giovane ragazzo, è stato condannato a 20 anni, sì. Pena che secondo me deve servire anche da monito, visto che insomma in questi periodi in giro si sente, no?
1: Assolutamente.
0: Si sentono tantissimi fatti, episodi di persone che girano con coltelli come se fosse normale. 10 mesi al ragazzo che era con lui per omissione di soccorso.
1: Ed è stato proprio questo ragazzo, insomma, a chiedergli di stringergli la mano in questa intervista, insomma, Simone Cavallo, il ragazzo che ha subito questo accoltellamento e che resterà sì a regione parzialmente invalido, ha detto è normale poi provare empatia per un ragazzo, e parlava di quello che è stato condannato a 20 anni, perché vedi che la sua vita finisce lì, no? Una condanna di 20 anni non è uno scherzo. Però insomma l'atteggiamento in generale di questo studente della Bocconi è un atteggiamento davvero che è fuori dalle righe di questi tempi, no? Di questi tempi la parola perdono è difficilmente ritrovabile in qualsiasi contesto, no? Mai, cioè, sto pensando alle varie situazioni anche più grandi, ma il perdono, questa parte qui difficilmente c'è. Detto che la pena deve essere comminata,
0: il giudice, questo non c'è dubbio,
1: la però ci mancherebbe. Il suo atteggiamento comunque ci insegna qualche cosa. Speriamo soprattutto, insomma, che questo ragazzo, quello che è stato condannato a 10 mesi, per esempio, possa ritrovare il più velocemente possibile, magari anche un riferimento, un'amicizia, un aiuto, chissà.
0: Sì, no, è stato quello con il quale chiaramente ha subito, diciamo, stabilito un rapporto più immediato, perché l'altro, ha avuto una pena che chiaramente è una pena giusta, anche perché poteva chiaramente costare la vita a Simone Cavallo, che noi salutiamo, anche perché insomma, ragazzo pieno di speranza, di progetti, di cose da fare, insomma, siamo rimasti molto colpiti, devo dire, dalle sue parole e dal suo comportamento.
1: Mi chiedo il dialogo tra figlio e genitori, perché i genitori invece non hanno assolutamente perdonato gli aggressori del loro figlio, e anche questo è comprensibile, non siamo qua a giudicare, c'è un atteggiamento di un tipo e un atteggiamento di un altro, quindi probabilmente anche tra loro ci sarà una discussione aperta, io credo, tra genitori.
0: Sicuramente. Quello sicuramente, però diciamo che insomma lui è ben deciso, e davvero, se vi capita, andatela a leggere questa lettera aperta che ha scritto con parole bellissime, devo dire, Simone Cavallo, che può essere utile secondo me a tantissimi ragazzi.

0: Over Now. Allora, rimanete con noi perché tra poco parliamo di questo esperimento che è un po' l'incubo, secondo me, di tutte le persone, diciamo, che ogni tanto pensano a quello che può accadere in qualche laboratorio scientifico dove si riporta in vita, diciamo, qualche animale, no? Di un bel po' di tempo fa. E insomma, incontrare questo uccello alto 3 metri dal peso di 200 kg non deve essere proprio, come dire...
1: Sembra
0: simpaticissimo,
1: sembra la trama di un film dei dinosauri, sì, insomma, esatto. Di questo laboratorio. Comunque questo uccello è scomparso 600 anni fa, gigantesco, in Nuova Zelanda per colpa dell'uomo. Sì. Stanno provando a riportarlo in vita attraverso il DNA. Mamma mia, mamma mia.
0: No, sai, perché se lo fanno così lo possono fare per qualsiasi altro mostro,
1: certo,
0: diciamo. Allora, esatto. Dai, tra poco vi diamo tutti i dettagli, in particolari, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi

0: questo è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Preparatevi perché tra poco giocheremo con voi. Intanto, insomma, c'è questa notizia di questo guscio stampato in 3D con una membrana di silicone trasparente che potrebbe fare da incubatrice per questo uccello, il moa gigante dell'isola del sud. Allora, dobbiamo dire che intanto l'esperimento è stato fatto per esempio con dei pulcini, però insomma hanno un po' di dubbi perché su questa membrana pare che non sia proprio perfetta per poter custodire nella maniera migliore insomma l'embrione.
1: Certo, però
0: vabbè,
1: insomma,
0: meno male direi.
1: Comunque no, la possibilità è lì, anche perché questo moa gigante dell'isola del sud, così si chiama, era alto 3 metri, 3 metri di altezza, collo esteso, pesava oltre 200 kg, grandissimo. I maschi erano molto, molto più piccoli. Animale erbivoro, comunque. Quindi, se state già pensando a uno di quei film terribili nei quali questi uccelli poi si mangiano.
0: Però, se uno ti corre dietro, anche se è erbivoro, cioè ti fa paura, scusa, alto 3 metri. Poi mi chiedo il senso di riportare in vita, no? Cioè, questo animale che ovviamente si è estinto, qual è?
1: Allora, diciamo potrebbe essere anche un piccolo risarcimento storico, in quanto siamo stati noi animali a farlo estinguere, sono stati i polinesiani maori in Nuova Zelanda, leggo qui tra il XIII e il XV secolo. Quindi dico, ok, noi li abbiamo fatti sparire, li facciamo tornare. Non lo so, cerco di interpretare la scienza, anche il percorso scientifico. Il problema però è che poi succede sempre qualche cosa, un pulcino scappa.
0: No, ma dai, scherzi.
1: Mi cresce nel giardino, mi trovo l'uccello alto 3 metri che mi devasta. La casa.
0: No, ma poi insomma. Allora, diciamo che questa azienda, questo processo, diciamo, questo procedimento lo chiama de-estinzione.
1: Sì.
0: Quindi praticamente hanno fatto questo collaudo con 26 pulcini. Cioè, diciamo, la membrana di questo uovo, tra l'altro, ha una finestrella tipo trasparente, dalla quale tu puoi monitorare quello che succede all'interno. Ma dai, no, io spero che non funzioni, sinceramente, questo esperimento. Perché potrebbero farlo con qualunque cosa. No.
1: Però abbastanza affascinante.
0: Affascinante, però
1: ritrovare un animale estinto. No.
0: Ma sì, tu quale vorresti trovare di animale estinto? Io il T-Rex.
1: Allora tu dici, hai paura di questo uccello alto 3 metri che è erbivoro,
0: ma il T-Rex però lo puoi mandare, diciamo, vicino a qualcuno che ti sta ti metti l'uovo di T-Rex. No, scherzo,
1: ma
0: dai.
1: Ma tu pensa se riuscissero a produrre questo uccello gigantesco, poi sai, magari te lo mangi anche, magari risolvi anche alcuni problemi alimentari.
0: Dai, Claudio, adesso c'è.
1: Ma cosa? No,
0: comunque voglio dire,
1: ma quanti chili di carne sono? Cioè 200 chili? A quanta gente da un bello spiedo, cioè
0: ma non puoi riprodurre in laboratorio un animale per questo,
1: per
0: cioè,
1: lo spiedo,
0: almeno,
1: no?
0: Non lo so, dai, cioè, io sono contraria
1: a mangiarlo allo spiedo o a produrlo.
0: No, per quanto ho sempre pensato stupido che ci possa essere, diciamo, che qualche esperimento sia già in atto, no? E noi non sappiamo. È vero che l'abbiamo visto nei film, sai quei film dove alla fine scappa, capito, l'animale dal laboratorio e succede un patatrac.
1: Non lo so.
0: Perché abbiamo visto che tutte le cose assurde che abbiamo visto nei film di fantascienza sono diventati in realtà. Speriamo non questo, dai, speriamo non questo. Ma cosa ridi?
1: Sto pensando al moa gigante che ti insegue per via Melchiorre Gioia.
0: A Milano. Bravo, bravo.

0: mia.
1: Eccola qua Noemi con Bianca. Allora, preparatevi perché a quest'ora, come al solito in questi giorni, siamo pronti per giocare con voi.
2: Andiamo!
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento, quindi se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, porterete via due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Bellissimi.
2: Bellissima, Verbania sul Lago Maggiore. Allora il numero lo conoscete, 393-444-0444. Scrivete il vostro nome, ok? E la risposta a questa domanda. Quale nazionale di calcio ha vinto più titoli mondiali? Germania, Italia, Spagna o Brasile? Beh, non scontatissima, non scontatissima. Andiamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: delle canzoni più famose delle Bengals, Walk Like an Egyptian. 10:46 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a salutare il nostro amico vincitore.
1: Eccolo, da Mantova, Renzo. Ciao, benvenuto su Radio Number One.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Renzo.
2: Buongiorno.
0: Ciao, cosa fai? Dove sei?
2: Sono qua fermo in tangenziale a Brescia, perché sono agente di commercio, sto lavorando.
0: Stai lavorando.
1: Che cosa vendi? Okay. Cosa vendi?
2: Materiale elettrico elettronico, quindi TV, parabole, decoder, sorveglianza, allarmi.
0: Quindi mi vai a ruba, sei richiesto come il pane.
2: è un mercato abbastanza vario, diciamo, ecco, però insomma.
0: Senti, Renzo, allora, siccome hai risposto esattamente dicendo Brasil, ma tu, anche se l'Italia ovviamente, come sappiamo, non ci sarà, sti mondiali, li guarderai sì o no?
2: Sì, li guardo e penso di tifare Ancelotti, quindi tifo Brasile.
0: Un sacco di gente, sì, ma è vero.
2: Italiano. E di conseguenza altrimenti non saprei chi fare.
1: Ma tu hai visto l'altro giorno quando ha diramato la formazione in diretta, no, sui social, si è visto?
2: Sì,
1: cioè, praticamente ha detto il nome di giocatori che farebbero tre squadre che vincerebbero, cioè mamma mia.
2: L'unica, secondo me l'unica incognita forse è Neymar, che io non so se l'avrei convocato.
0: Bravo, la stessa cosa che ho detto anch'io.
2: Perché
0: Neymar c'è la caduta facile. Vabbè. Senti Renzo, allora tu ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Ci sono un sacco di piante e fiori bellissimi che arrivano da tutto il mondo. Con chi ci vai?
2: Con mia moglie, assolutamente mia moglie.
1: Mi piace questo rafforzativo. Cosa, finalmente. Finalmente.
2: Anche perché sicuramente sta ascoltando, quindi non può.
0: Come si chiama?
2: Si chiama Elena.
0: Elena,
1: ma che uomo, però ha detto anche assolutamente. Voglio dire, non ci sono più gli uomini, assolutamente.
0: È vero.
2: Quando poi ci siamo in comunicazione, parliamo quattro occhi, ma arrivi meglio così. No?
1: Che cosa? Cosa hai detto?
2: Quando chiudiamo la radio parliamo quattro occhi, magari posso parlare un po' più liberamente.
0: Adesso hai rovinato tutto, scusa, Renzo.
2: No, ma è una battuta, ci mancherebbe una battuta.
0: Allora Renzo, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: E buon lavoro. Forza Brasile. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Brasile. Benvenuto.

0: La voce di Post Malone con Sir Calls. Rimanete con noi perché tra poco c'è, come sempre, in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ma ascolta, ma parliamo allora di questa fine del mondo oppure no? Io sono un po' preoccupato.
0: Sì, anch'io. Cioè, qua, l'uovo lì dell'uccello della cosa, la fine del mondo. Cioè,
1: potrebbero anche essere, potrebbero essere anche collegati, tra l'altro, le due storie.
0: Hai ragione.
1: Fine del mondo. Ma che data è?
0: A novembre dovrebbe essere, sai che sta diventando virale questa cosa, adesso vi spieghiamo tutto. Questo novembre del 2026.
1: Sì. Ma sì, dai, ci organizziamo, facciamo le ultime cose quest'estate, racchiudiamo lì. No!
0: Mamma mia, che brutta. C'è anche questa roba. Dai, già non sto bene. Se più mi dici sta cosa.
1: Vabbè,
0: però
1: non stai bene oggi, domani sarei guarita.
0: Dai. Tu ce l'hai il bunker?
1: No, ce l'ho il bunker. Vedi? Ce l'ho il bunker.
0: Dai, vi spieghiamo tutto tra poco, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi. Radio Number One, sono le 11, tra poco le notizie.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è esploso il bradisismo in quell'area. La scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano è distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.50 di questa mattina. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 chilometri, una scossa che per intensità e durata ricordata quella del 30 giugno di un anno fa. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana non si placano le polemiche riguardanti il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, che ha visitato il porto di Ashdod, dove erano detenuti gli attivisti, e come diffuso sui suoi canali social ha deriso i fermati, ammanettati e bendati in ginocchio, esultando con la frase «Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa». In un altro filmato si vede invece un attivista che grida «Palestina libera» mentre viene sbattuta a terra da una gente. Dall'Italia l'ira di Meloni e Tajani, che definiscono le immagini inaccettabili e pretendono le scuse di Tel Aviv. Monito anche del capo dello Stato Mattarella, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Il ministro Tajani poi annuncia oggi a casa tutti gli italiani. È morto Carlo III, un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore dalla storica Radio Caroline, che poi si è prontamente scusata per il disagio causato. È esplosa la nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica, tutti a caccia della banconota da 0 euro. Non è proprio un falso, al tatto e in tutto e per tutto una banconota, nel suo colore violaceo richiama anche il vecchio biglietto da 500 euro ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di un gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste, delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati addirittura per centinaia di euro. Dopo aver assistito ad una fase fredda fuori stagione, l'Europa occidentale, Italia compresa, si prepara a vivere una fase di caldo eccezionale. Secondo gli esperti avremo temperature che in alcune aree di Spagna e Francia potrebbero raggiungere o superare i 35-36 gradi, ma anche nel nostro bel paese nel prossimo weekend sono attesi valori di piena estate con punte anche di 32 gradi al nord. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mai Smith con Niall Horan, Drive Safe alle 11:07 minuti. Buon giovedì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Mm. Allora, sul web ritorna in voga questo studio che è del 1960. Allora, intanto mettiamo in chiaro che non è una di quelle previsioni, no, sull'apocalisse, quelle cose così strane alla Nostradamus. No, questo pare che sia uno studio scientifico ben preciso che ha fatto questo fisico austriaco che si chiama Heinz von Förster.
1: Allora, questa pubblicazione è incentrata, ripeto, del 1960, quindi un po' di tempo fa, è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Ecco, a parte questo, però, averla fatta nel 1960, beh, è stato abbastanza bravo comunque, questo, perché questi temi sono temi molto attuali, soprattutto quello che riguarda la disponibilità di risorse. Ne abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa, ti ricordi, a proposito dell'orologio, no? Insomma, la data fatidica della fine del mondo, anzi non uso neanche il condizionale, è venerdì 13 novembre 2026. Dunque, oggi cos'è? 21 maggio? Quanto tempo ci rimane? Giugno, è luglio, poco. Agosto, settembre, ottobre, novembre, 6 mesi.
0: Allora,
1: sei mesi.
0: Intanto diciamo che il venerdì 13, già voglio dire nell'immaginario collettivo, è proprio associato, no, agli eventi negativi. Però qui vi diciamo che cosa dice lo studio in pratica di questo fisico, che ha elaborato un modello matematico, quindi è una cosa ben precisa, esatta, che prende in considerazione e quindi mette in rapporto la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra. Quindi l'ora zero, diciamo, per la fine delle risorse disponibili per il numero di persone che ci sono sulla Terra è il venerdì 13 2026.
1: Quindi a questo punto come la accogliamo questa notizia?
0: Cioè, come la dobbiamo accogliere? Ma
1: allora,
0: insomma,
1: possiamo disperarci. Bene, oppure non curarci, no, non è vero.
0: Allora,
1: oppure cercare di organizzare il nostro tempo in questi sei mesi. Ad esempio,
0: tanto
1: tu,
0: scusa, io
1: Fabiana,
0: vado a verificare
1: cosa pensi di fare in questi sei mesi prima della fine del mondo. No,
0: allora, okay. Aspetta, io però se
1: no,
0: questo
1: però non va bene.
0: Cacchiarola di telefono che mi cancella da solo le app e io lo butterò dentro il water.
1: Vabbè,
0: infatti
1: un po'
0: non
1: di
0: ho più allora il calendario. No, stavo cercando intanto di verificare
1: che
0: se
1: cosa?
0: Effettivamente venerdì, no, il venerdì 13 coincide, perché sai, magari c'è stato un errore, coincide?
1: Sì, no.
0: Allora, aspetta. No, perché magari ha sbagliato luglio,
1: ma
0: agosto,
1: no.
0: Vediamo.
1: Allora qua, venerdì 13 novembre. Certo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'è.
0: Preciso.
1: Assolutamente.
0: Ma allora.
1: Tra l'altro non c'è neanche il ponte nel 1 novembre perché è domenica.
0: Quindi tu lo sai molto bene.
1: Questo è.
0: Ma non lo so, cioè, secondo me le risorse sarebbe, cioè, non è che finiscono da un giorno all'altro.
1: Ma
0: no?
1: Sai cosa
0: quindi,
1: voglio dire io? In un lampo, voglio dire.
0: Dai.
1: Che secondo me questa
0: di
1: analisi.
0: Saggezza.
1: Sì, questa analisi non è sbagliata in sé. È sbagliata solo la data, purtroppo, perché andiamo avanti così è vero che le risorse diminuiranno sempre di più e probabilmente in un futuro, 200 anni, 300 anni, 500, insomma sono tanti scienziati che dicono che a un certo punto le risorse della Terra finiranno. No?
0: Ma anche quindi, perché ci sarà la famosa migrazione climatica, quindi ci saranno delle terre, questo è un dato scientifico, nel senso delle terre che non saranno più come dire, popolabili, diciamo così, vivibili, e quindi quelle popolazioni migreranno in altri territori ed è lì che secondo me insomma nasce il problema, nel senso saremo tutti troppi diciamo nello stesso territorio e quindi probabilmente
1: litigheremo.
0: Diciamo il risultato di questa di questo scienziato, di questo fisico avrà un senso, magari non il 13 novembre 2026, speriamo.
1: Ecco, comunque bando alle ciance.
0: Dai.
1: Avete sei mesi scarsi tra
0: cosa
1: l'altro.
0: Fate?
1: Una cosa che dovete fare prima del film. E fammi pensare un attimo, se diamo il tempo di una canzone agli ascoltatori.
0: Dai, pensaci, poi ce lo dici, siamo tutte orecchie. Vabbè.
1: Cinque mesi e mezzo,
0: sono pochi, però insomma, dai, fateci sapere.

0: Peter Stahl. Suddenly I see. Ragazzi, non è che insomma, qui a Radio Number One, Giornalista gli spacca notizie. Allora, vediamo un po', perché
1: c'è fine, questo, del mondo,
0: fine del mondo. Questo studio di Heinz von Förster, che in una pubblicazione sulla rivista Science del 1960, prevede, diciamo, in questa data precisa, venerdì 13 2026, la fine del mondo, perché lui ha fatto semplicemente un calcolo matematico mettendo in rapporto la popolazione e le risorse disponibili. E secondo questo scienziato, quest'anno finiranno le risorse per la popolazione che è disponibile in questo momento al mondo.
1: Oh, lui aveva fatto una previsione nel 1960.

0: Tutto in passerella con Lady Gaga, Ducci, questa è la loro Runway qui su Radio Number One. Se non sapete ancora cosa fare durante il weekend, siccome si avvicina, arrivano tutti i nostri consigli di Life.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. Tre giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18.30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la quinta edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada, in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
2: Feste!
3: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la quarta edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
2: Enogastronomia.
3: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia-Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Valviola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
2: Solidarietà.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
2: Fiere!
3: Il 23-24

0: 4 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte, dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
1: Sport.
0: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.
2: Eventi da vivere.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Drive 1984, per essere più precisi luglio del 1984, una canzone con un bellissimo messaggio di fondo che tra l'altro è stata anche utilizzata durante il Live Aid, il famosissimo Live Aid, per trasmettere delle immagini che facessero vedere al mondo intero l'Africa che cosa stava vivendo in quel periodo.
1: Esatto, la carestia di quegli anni. Peraltro questa canzone non è cantata dal cantante Rick Ocasek, ma dal bassista Benjamin Orr, e tanti critici ma anche i fan hanno ritenuto che questa fosse la migliore interpretazione

0: esatto, poi da bravi, bravi donni al volante, come esatto. ogni tanto ci chiamiamo, potevamo non suonare Drive di The Car? No, è ovvio.
1: E soprattutto potevamo suonare questa canzone senza poi dare degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane?
0: E qui siamo, sulla 8 Milano Varese, attenzione perché c'è stato un incidente tra la Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione di Varese, quindi attenzione se appunto uscite da Milano. La musica non si ferma, anzi va avanti, continua e pompa. Questi sono Madonna e Sabrina Carpenter.

Puth, Kehlani, Done For Me. Questa è una delle tante canzoni che ascolteremo di Charlie Puth quest'estate, perché lui, è vero, sta facendo i concerti a Boston, a Monville, a

0: proprio sul lago di Como, ore 21:30, sarà un sabato, quindi insomma non vediamo l'ora di incontrarlo dal vivo in una location unica, molto molto bella e suggestiva.
1: E chissà quando invece arriverà in Italia Post Malone. Nel frattempo lo ascoltiamo con la sua Losers.

0: Losers qui su Radio Number One a concludere le nostre tre ore insieme, Agnese e Alvise. Noi ci risentiamo anche domani a partire dalle 17.
1: Stessa ora, stessa radio, sempre Alvise, sempre Agnese per l'ultimo giorno della settimana e poi torneranno le donne al volante a partire da lunedì prossimo nella formazione titolare.
0: Esatto, ora lasciamo il posto, il microfono, anzi microfono aperto a quelli dell'Happy Hour. Noi vi auguriamo una buona serata. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto, da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
4: Ci picchiamo selvaggiamente, io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che pensano stati torturati.
3: Il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
5: Quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, molte donne io l'ho viste che hanno preso botte.
3: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
2: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Alfiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con un monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Su Radio Number One, Happy Hour.
0: Fedeltà per il locale, cosa dice il signor Gabbro?
7: Certamente, come la chiamiamo? Buonasera.
0: Buonasera, come va? Tutto a posto?
7: Bene, lei che dice?
0: Molto benissimo, come si usa
7: alla
0: dire.
7: Granchio.
0: Alla granchio non si può sentire, già gliel'abbiamo detto, e anche degli ascolti ce l'hanno suggerito. Va bene, buonasera, benvenuti in questa Radio Number One, questo è l'Happy Hour, ovvero il momento in cui apriamo il locale, quello di Radio Number One, il vostro open bar preferito. e dove ogni sera ci siamo quasi tutti. Chi arriva prima, chi arriva dopo, chi arriva durante. Chi...
8: Buonasera.
0: Sì, buonasera. Ciao. Lei era già qua da un po', non è che se non mi salutava, ma già salutato prima, è la barista, quella che ha l'intelligenza.
7: C'è anche qualcuno che non arriva.
0: Sì, sì, ma se non ci fa anche una cortesia, anche perché sennò poi paghiamo sempre noi, quindi se no, cioè pago sempre io, non, lei non paga niente, però poi potremmo trovare mille soluzioni, però come al solito
9: lanciamogli sì, contro il nostro robot.
0: Gandalf c'è dalla cucina, l'abbiamo sentito. Bene, allora non perdiamo del tempo perché questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello mondiale.
7: Oggi è giovedì,
0: Oggi è giovedì, signor Garro. Attenzione, perché la prima cosa che facciamo nel locale per alzare l'asticella è...
7: prendiamo il giornale e leggiamo il santo del giorno.
0: Oh, e allora attenzione, se voi ci avete un amico che si chiama Beino o un'amica che si chiama Beinia, li telefonate, ma prima chiamate noi che abbiamo gente brava che poi fa un discorso.
7: A Genova c'è quello con la L, di Beino.
0: Non si può dire. Va bene, e poi attenzione perché oggi è la giornata internazionale. Io devo proprio dire.
7: Me lo dica,
0: va
7: dai.
0: Va bene, dei posaceneri vuoti.
10: Happy Hour.

0: Marrakesh insieme, volevano capire. Lei ha capito qualcosa?
1: Io sì, bellissima Gabbro. Questa, non so se ho capito dove mi trovo, chi c'è, c'è no, sempre no. Un gran casino.
0: Beh, effettivamente.
2: Scusi, sì. Non ho capito.
0: No, beh, di lei non avevamo dubbi che non avesse capito, guardi, cioè, era quasi una certezza, oserei dire, no?
3: Ciao ragazzi, come là? Va? Com'è qua il movimento?
0: Sì, siamo qua, Berti, lei cosa fa? Facciamo qualcosa, ha delle idee?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti,
1: è qui con noi, sempre presente, tante novità.
0: Tante novità, attenzione, molta attenzione nel frattempo, perché noi leggiamo l'oroscopo, no? L'oroscopo degli oroscopari che scrivono la mattina delle cose, no? Perché tra le tante cose importanti...
4: Buonasera, signor Lucchino,
0: sì, buonasera.
4: Tutto bene?
0: Sì.
4: Dai, la settimana è quasi finita.
0: Quasi finita.
4: Senta,
0: sì.
4: Una cortesia.
0: Sì.
4: Ma chi è che fa queste giornate internazionali dei portaceneri vuoti?
0: Beh,
4: mi faccia capire, perché sai, i portaceneri vuoti, ma c'è anche la giornata internazionale del portaceneri pieno.
0: Ci sarà,
4: non
0: sì.
4: Si può guardare.
0: Tra le
4: buona serata
0: a lei e buon lavoro. Devo dire, tra le giornate inutili che ci sono, direi che anche questa non faceva una grinta.
1: Vado a cercare, vi faccio sapere.
0: Adesso le facciamo sapere se c'è anche quella dei portaceneri pieni, quelli mezzi vuoti e mezzi pieni. Questi fanno quattro giornate, mezzo e mezzo. Va bene, attenzione, oggi usciamo dal cilindro, perché noi solitamente dal cilindro tiriamo fuori il vostro segno zodiacale per non farvi litigare, perché sennò prima c'era la coda, la lunga coda del serpente che veniva giù dal monte.
1: Bisogna sottolineare anche una cosa fondamentale per la vostra esistenza, ovvero che non leggiamo l'oroscopo di domani, ma leggiamo quello di oggi.
0: Attenzione, perché oggi abbiamo estrauto, come si dice in italiano, i pesci. Oh, anzi, abbiamo pescato i pesci. Queste sono giornate importanti per definire il tuo ruolo nell'ambiente lavorativo. Attenzione, arriva una bella sorpresa. Non male, dai, devo dire.
1: Vabbè, dai, buoni propositi, buoni... ma non si è capito niente,
0: ma non
1: si è capito
0: come al solito, no? Lei ha mai capito quello che scrivono gli oroscopari?
1: Come facciamo a sapere se ci hanno azzeccato questa volta?
0: Ce lo dicono gli ascoltatori, secondo me.

0: delle persone. Poi salutiamo anche Antonella che dice che gli oroscopari tanto per cambiare non ci hanno azzeccato. Lei aveva dei dubbi.
1: Questo si sapeva.
0: Vabbè, questo sapevamo già senza neanche che certificavaste la cosa. Attenzione, salutiamo Luigi detto Gigi da Bergamo. Salutiamo anche il signor Mauro che prontamente ha acceso una lavatrice. Salutiamo anche la Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera, buonasera. Ciao a tutti, benvenuti all'Happy Hour. Vi portiamo, sa dove li portiamo noi?
0: Dove li portiamo?
1: Dalla luce all'ombra, all'oscurità.
0: Dalla luce all'oscurità, guarda, non si può sentire questa cosa.
1: Dal tramonto
0: salutiamo
1: alla
0: anche
1: sera.
0: La Brianza, salutiamo i laghi e Anna, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, puntualissimi, chi sta già richiedendo delle canzoni.
1: Anche perché tra pochissimo partiremo con il primo spazio del dedicato 393-444-0444. Mandate i vostri messaggi, regalate il vostro brano preferito a chi preferite.
0: Oh, e salutiamo anche Pierluigi da Como che si lamenta, dice non dovete mandare i vocali accelerati, no? Allora, non sono accelerati, proprio il signor Maurizio che parla proprio così veloce, no? Diciamo le cose come stanno, Pierluigi, dai su, non perdiamoci via così per delle cose così, dai, per favore, dai.

0: Borghese, Serena Brancale, Levante, Delia, tutti insieme.
1: E qualcuno bisogna mandarcelo.
0: Beh, capita spesso ultimamente. Poi nel frattempo salutiamo Pierluigi che è attentissimo. Dice certo che se parla così qualche problemino ce l'ha. Beh, effettivamente tutti coloro che fanno parte del locale qualche problemino ce l'ha. Forse anche il signor Maurizio, chi può dirlo? Non si sa. State lì,
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre a quest'ora nell'Happy Hour un'occhiatina alla situazione meteorologica delle prossime giornate, ma in particolar modo della giornata di domani, ultimo giorno della settimana, venerdì. Allora attenzione al nord, stabile e soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano. Attenzione al centro, stabile e soleggiato con modesta variabilità pomeridiana nelle zone interne, mentre al sud nella giornata di domani avremo situazioni stabili e soleggiate con annuvolamenti pomeridiani nelle zone interne. Per restare sul pezzo, informati come diciamo noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

0: sapete com'è la situazione di oggi. I gas oggi chiude poco mosso, è un po' tipo il mare, i gas.
1: Cioè, il mare d'inverno.
0: Il mare mossi o poco mossi.
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma un po' di dirca, perché cosa vuol dire? Poco, vabbè, niente. Va bene, buonasera, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, e poi ci sono tutti, bene o male, non manca nessuno, cioè ci siamo tutti quanti, devo dire.
3: Non ci abbiamo più spazi,
1: Fortuna comunque che anche stasera il locale è pieno.
0: Di già, non abbiamo più spazi.
1: Alle 20:25 oggi suona il gong.
0: Va bene, primo spazio del dedicato di questa serata, e si chiudono gli spazi che potete andare a richiedere in questa giornata, ma attenzione perché domani torniamo, domani.
1: Domani certo, quindi prenotatevi 393-444-0444.
0: Ovviamente non oggi per domani, ma domani appena arriva
1: verso le 20, e se iniziate a scrivere alle 16, alle 12, quelle non vi considero altri giochi,
0: nessuno,
1: altri cose.
0: Altri giochi.
1: Durante la giornata nel palinsesto è pieno di giochi, di curiosità per cui scrivere.
0: Vogliamo dire la spinge. Esatto. Salutiamo anche il nostro compare di viaggio, ma anche gli altri colleghi che nell'arco della giornata hanno regalato tante cose in queste giornate, dico bene.
1: C'era un po' di sì,
0: è vero, effettivamente. Va bene, mi sono distratto un attimo, adesso non mi distrago più, arriva il primo spazio del dedicato.

0: Vede, certe volte quando suonano queste canzoni di quel periodo lì non ci viene da ballare.
1: La febbre disco.
0: Va bene, Patrick Jouvet, I Love America, questo cantante svizzero, perché è il canton francese, e pubblicò questa canzone in quell'annata, appunto era il 1978, e fu l'unico successo, tra le altre cose, virgolettiamo, di questo cantante che scrisse, compose completamente tutto lui. Poi ci furono degli arrangiamenti in parte agli arrangiatori di Casablanca, che non era la casa dove abitava lui, ma era un'etichetta discografica di quel periodo, che bene o male pubblicava tutti quelli che erano il sound del periodo, ecco, mettiamo le hit di quel periodo. Casablanca era un'etichetta particolarmente importante, infatti poi collaborarono anche Morali e Willis all'interno di questa produzione. Poi basta, finito tutto. Poi
1: ce li avevano tutti loro,
0: ma pensi lei che poi nel 96 qualcuno ha preso un sample, cioè praticamente un pezzettino di questo, ci ha rifatto un disco, quando ancora si potevano prendere i sample delle canzoni senza chiedere permessi, si facevano un sacco di dischi. Adesso bisogna chiedere permesso, non ne chiede più nessuno, e quindi va bene così. Ma grazie Mirko per la richiesta. Tra non molto arriva anche il secondo spazio. Adesso The Bowser.

0: Chosen, Don't Wanna Miss You, Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
1: Abbiamo ancora una ventina di minuti, uno spazio del dedicato, ce n'è di cose da fare. Ci abbiamo... Restate qui con noi che andiamo avanti.
0: C'è della buona musica.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Lo so, chieda al signor Gabbro che magari...
1: No, io dicevo restiamo qui, andiamo avanti e lui se ne va.
0: Va bene.
2: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Sì, va bene, affare fatto Berti, non c'è problema.
1: Quale affare non ho ancora capito.
0: Non certo per noi, secondo me, poi va bene.

0: Arriviamo a noi col dedicato l'ultimo spazio.
1: Il tramonto della nostra puntata di oggi.
0: Mamma mia, lei com'è romantico a quest'ora che non glielo dico
1: io
0: neanche.
1: Io scrivo poesie.
0: Sì. Ma guardi, le dico subito che non le voglio leggere.
2: Non poi lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi. Vedete che siamo già in due.
1: E io che scrivevo anche per voi. No, niente.
0: Ah, voleva scriverci una poesia?
1: No, le ho scritte tante.
0: Ah, mamma mia, guardi, dopo ne leggiamo una.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ottima idea. Gandalf. Va bene, ultimo spazio del dedicato in questo giovedì sera, penultimo giorno della settimana, mannaggia, penultimo giorno della settimana.
1: Caldo, c'è ancora domani.
0: Caldo si fa sentire, devo dire, perché speriamo nel weekend che sia buono.
1: Da ieri a oggi comunque siamo passati dalla giacca di pelle a quella più leggera, non esatto. Se ne può più.
0: A senza la pelle praticamente, perché si sta più freschi, sì, decisamente. Va bene, allora.

0: di una grandissima artista, Brenda Russell, 1988, Piano in the Dark. Mi viene un po' la malinconia quando sento questo brano. Tra l'altro vedeva grandi collaborazioni come quella di Herb Albert e tanti altri. Poi fu ripreso anche negli anni 90 in un'altra versione, spero che lei conosce, mi hanno detto, no? Che...
1: Sì, di Florida, si chiamava I Cry, era leggermente remixata.
0: Era leggermente rivisitata, perché poi si rubano i pezzettini qui e là, ma questa diciamo che era la versione originale, diciamolo. Va bene, quasi in dirittura d'arrivo, grazie all'Alberto, all'amico Alberto per questa canzone. E adesso arrivano anche i Pinguini Tattici. Sorry, scusa, lo sento.

0: number one.
1: Posso fare una pausa?
0: Ma una pausa che cosa? Che stiamo quasi addirittura ad arrivare. Dica qualcosa lei, Gabro, per
2: quasi
0: favore.
2: Quasi, se non metti l'ultimo, noi non ci
0: vediamo. No,
2: rendiamo.
0: Per favore, dai, su, facciamosi come.
3: Signor Gabro, sì. Le volevo domandare una cosa.
2: Dica.
3: Ma le sue poesie sì. sono come le sue interpretazioni teatrali? No, mi faccia capire. Ragazzi, buonasera.
2: Improvvisazioni teatrali. Come ha detto lei, improvviso. Sì, poesie invece le penso la notte, quando non riesco a dormire le scrivo di giorno, potrebbe, poi con l'alba.
0: Potrebbe continuare a dormire, cioè, così un'idea, va bene. Il regalo è Harry Styles, che forse è meglio.

0: con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento odierno del nostro Happy Hour. Ci becchiamo domani, vero?
1: Signor Luchino, sì, ci vediamo domani, certo, che venerdì, Gatto. Subito dopo di noi arriva Manu Doriani con il number one classics, anni 70, 80, 90.
0: 100, la Doriani mette anche 100, vero Manu? Manu metti anche 100 stasera, mi raccomando, fate una buona serata, ma come sempre, soprattutto almeno voi, fate i bravi. Ciao.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: manca un minuto alle 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, amici di Number One Classics, irriducibili di Number One Classics, affezionati di questo splendido programma. Posso tranquillamente fare i complimenti al programma, anche perché io sono solo una supplente, la titolare, la mia amica Lilli che ritornerà dalla prossima settimana. Quindi so, sai, quando uno dice è splendido il mio programma, dice ma guarda come se la tira quella lì. No, in realtà il programma non è mio, io sono una felicissima supplente, quindi posso dire che questo programma è splendido, anche perché sono la prima fan e la prima ascoltatrice quando lo conduce appunto Lilli. Saremo insieme anche oggi e domani per chiudere insieme questa settimana con questi splendidi viaggi attraverso la musica iconica degli anni 70, 80 e 90. Con cosa iniziamo questa sera? Sorpresona, un pezzo degli anni 70, proprio uno dei classici degli anni 70, fine anni 70, perché era il 1978 quando Chic ci regalavano Freak.
1: Number One Classics.

0: In realtà era Le Freak, mi sono sbagliato, cioè sono Freak, mi sono dimenticata l'articolo in apertura di programma. Le Freak, C'est Chic, uno dei brani dance più famosi al mondo, nato appunto nel 1978 da una situazione, pensate, paradossale. Magari la sapete già, anche perché questa canzone, diciamo, è un grande classico della musica anni 70, quindi sicuramente qualcuno ve l'avrà raccontata prima di me. Raccontiamola di nuovo nel caso magari qualcuno si fosse perso questo aneddoto che mi ha sempre divertito moltissimo. Allora, praticamente è una sorta di vendetta di Nile Rodgers e Bernadette Edwards, appunto gli Chic, che furono cacciati in malo modo, tra l'altro, la notte di Capodanno, pensate, dal buttafuori di questo celebre discoteca, questo celebre club di New York che si chiama Studio 54, durante la notte di Capodanno. Quindi, cioè, loro arrivano, erano stati invitati da Grace Jones, arrivano alla porta e vengono rimbalzati la notte di Capodanno. Cioè, pensate come uno ci può rimanere male, cioè super party, ci divertiamo tantissimo, ci sono un sacco di amici famosi, poi erano all'inizio della loro carriera, quindi insomma questo poteva portare anche magari, non lo so, delle connection importanti. Sono stati balzati proprio e quindi beh, insomma, tornando indietro arrabbiatissimi, iniziarono a improvvisare urlando la frase fuck off, che non è una bella parola, adesso non sto qui a tradurvela, però insomma non è, un po' un vaffa, diciamo. E poi per scopi radiofonici nacque questa canzone, appunto, urlando dietro al buttafuori dello Studio 54, nacque questa canzone che trasformarono, ovviamente per motivi radiofonici era impossibile chiamarla fuck off, quindi la chiamarono Le Freak, e qui Freak Out. E detto questo, io direi che possiamo proseguire il nostro viaggio dal 1978 al 1985, ci avviciniamo ai giorni nostri per ritrovare Dire Straits, Money for Nothing.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

mi piace veramente, veramente tanto. È una delle mie crush, è una cotta da sempre. Anche perché la mia mamma era molto innamorata del papà di Enrique Iglesias, quindi Julio Iglesias, il celebre Julio Iglesias. E giustamente io, per proseguire, per portare avanti la tradizione, sono stata, ho avuto una cotta, diciamo, ovviamente sono quegli innamoramenti platonici, no? Dici, vabbè, insomma, il cantante che ti piace. Io sono stata innamorata per molto tempo di Enrique Iglesias. La sua musica mi piace molto. Bailamos è tra l'altro anche una delle canzoni, delle mie canzoni preferite del 1999, ed è anche quello che l'ha consacrato, diciamo, a livello mondiale. È stata la sua prima hit in lingua inglese. Beh, lui giustamente, come il papà, è spagnolo e quindi ha sempre cantato in spagnolo, ed tra l'altro era stata inserita anche nella colonna sonora di Wild Wild West con Will Smith, e questo sicuramente ha spinto il brano ai vertici delle classifiche mondiali e ha permesso a Enrique di firmare il suo primo contratto con una casa discografica importante. Abbiamo ascoltato Bailamos su Radio Number One in Number One Classic. Proseguiamo con Delegation, Put a Little Love on Me.

0: 1979, Put a Little Love on Me dei Delegation. Questa canzone qui non so perché, ma la associo alle mie prime volte nei club. In realtà poi, vedendo l'anno d'uscita 1979, io sono nata nel 1968, è impossibile, cioè ero troppo piccola per andare nei club, e quindi dico, ma com'è possibile che il ricordo che ho di questa canzone sono le domeniche pomeriggio passate in discoteca? Probabilmente il DJ che suonava nella discoteca dove andavo all'epoca suonava della musica un po' datata, diciamo, era un appassionato di revival. Comunque, Put a Little Love on Me, Delegation, riascoltata nel nostro viaggio serale di Number One Classics, che torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1966.

Si chiama Jump to the Beat, questa bella canzone di Stacey Letty Show, fa parte della, insomma, della nostra playlist di questa sera, 1980, quindi è il decennio che ascoltiamo insieme a quello degli anni 70, quello degli anni 90, in questo programma che si chiama Number One Classic. Tra l'altro Stacey Letty Show, quando ha scritto questa, quando ha cantato questa canzone, questa Jump to the Beat che abbiamo appena sentito insieme, aveva solo 13 anni, pensate, nel 1980 lei aveva 13 anni, nonostante la sua età la canzone diventò un enorme successo dance, arrivando insomma nelle prime posizioni delle classifiche un po' di tutto il mondo. Da gestire a 13 anni è un po' difficilotta, anche se hai magari mamma e papà che ti aiutano, però insomma da 13enne star mondiale, basta, la vedo difficile. E 1977 invece, quindi dagli anni 80 agli anni 70, torniamo indietro per ritrovare Andrea True Connection. What's your name? What's your number?

E anche perché abbiamo tante canzoni che rappresentano molto bene sia il decennio degli anni 70 che quello degli anni 80 che quello degli anni 90, di cui fa parte questa canzone che si chiama Il volo di zucchero. C'è anche una versione in spagnolo. Io, vabbè, insomma, per chi non lo sapesse, vivo in Spagna da molti anni, sono appunto in diretta proprio dalla Palmas de Gran Canaria anche questa sera insieme a voi, e quindi mi capita molto spesso di ascoltare magari nelle radio spagnole, e ogni tanto passa qualche canzone di qualche artista italiano però cantata in spagnolo, e a me fanno sempre molto ridere, non so come dire, cioè non lo so, non ce n'è una che mi piace, devo dirvi la verità, forse perché sono troppo affezionata appunto alle versioni originali. Anche questa, Il volo, che in spagnolo diventa Il vuelo, è stata interpretata appunto da Zucchero anche in spagnolo. E su Radio Number One, il Number One Classic, insieme a Duriani, per augurarvi ancora buona serata. Si prosegue con 8 Wonder, ritroviamo I'm Not Scared.

0: Scared, una canzone che mi piaceva da pazzi. 1988 apparteneva agli 8 Wonder, in realtà no, apparteneva ai Pet Shop Boys, l'avevano scritta Neil Tennant e Chris Lowe, ed è stata in assoluto la loro prima produzione per altri, cioè esterna, per un altro artista. E inizialmente la canzone era un brano totalmente strumentale intitolato A Roma, pensate, poi è diventato I'm Not Scared grazie al testo scritto da Patsy Kensit, che era stato richiesto appunto a Patsy Kensit per interpretarlo e per insomma firmarlo. I'm Not Scared su Radio Number One, in Number One Classic.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

chiama Billy Paul, lo splendido interprete di questa canzone Me and Mrs. Jones su Radio Number One. Era il 1972, una hit da 2 milioni di copie, anche di più forse, che tra l'altro regalò a Billy Paul il suo primo Grammy Awards a 38 anni, il suo primo Grammy Awards. I due autori tra l'altro del pezzo, non era Billy Paul ma erano Gamble and Huff, si ispirarono per scrivere questa canzone ad una storia veramente accaduta, cioè ad una coppia veramente esistente. Ogni giorno loro andavano al bar sotto gli uffici della casa discografica per cui lavoravano e vedevano questa coppia. Si sedevano al tavolo, parlavano sottovoce, bisbigliavano e ascoltavano delle canzoni al jukebox. Ve le ricordate i jukebox? C'erano un po' in tutti i locali pubblici, bar così, e tu mettevi il soldino, sceglievi la canzone che volevi, sempre un gran litigare, metti quella, cioè. Loro invece a quanto pare andavano molto d'accordo, mettevano le canzoni, ascoltavano la musica insieme e bisbigliavano, e questa immagine appunto ispirò i due autori del pezzo per scrivere questa Me and Mrs. Jones che abbiamo riascoltato su Radio Number One. E adesso attenzione, vi direi alzate il volume, però è un po' tardi, magari no, alzate il volume se avete le cuffie, arrivano AC/DC.

quasi alla fine del nostro viaggio di questa sera. Che bello, mi è piaciuto molto, come sempre, come tutte le sere, passare con voi un'oretta ascoltando il meglio della musica 70, 80, 90. E beh, insomma, siamo arrivati quasi alla fine. Tra poco ci salutiamo.

0: È il momento dei saluti e della buonanotte. Grazie per aver viaggiato con me anche questa sera in Number One Classics. Noi ci risentiamo domani sera, ci salutiamo domani sera, abbiamo ancora un venerdì da passare insieme e lo faremo, sarò molto felice di passarlo con voi. Ci risentiamo anche domani mattina, se vorrete, se vi alzate presto presto come me, alle 7 in punto con la combriccola di Radio Number One. Buonanotte.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Pressioni. Uno, due,
3: uno, due, due. Su,
2: giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.